europee. Queste musiche per voi è una musica che non invecchia mai. Sempre fa la balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la luna, ci porta la fortuna. Canta insieme a me.